0: Lo mkhulu ukhuzile.
1: Abaya khomayda. Basilethele isokhomayda corona meda.
0: Yenjovi.
1: No.
0: Angiyeki isokhomayda le corona yini. Bathi sizolipheka le piano. Le corona sizoyimisa kancane. Sizoyiwasha nge sanitizer minor.